0: som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo Sul musica nella tua vita.